0: Radio 40 Web, la radio che non ti aspetti.
1: Stai ascoltando
2: Magic House.
1: In console, Mr. Atutrix DJ.